Mayong hapon na Western Visayas, mayong hapon Negros Island Region. Kumusta tanan? Pet sa 5 kita karon sa bulan naman sang Oktobre sining tuig 2026. Magapakalagadaman ang palatuntunan nga El Castigador. Halin kita alas 4:30 sining hapon hantod lang kita alas 6 sa sining gabi. Ginap na nakokoron sa akong sing mahangkilan mas paring partner sa technical side. Upon si kay KK5 Raymond the Master Pugi Alcantara. Kag si KK5 Adrian Gantalaw. Ang Loyloy 4. Ang Buchog. Ochooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
Mayong hapon sa ato sing masuki nga tagpalabani sa bilog naman nga probinsya sa Negros Occidental nga nagaungot na sa atong pagpangalagad. Live magitang mabalian sa ato sing official Facebook page at K5 News FM Negros Island kag K5 News FM Bacolod 101.5. Mga kaki-5, 81 dias na lang!